no, non mi inganno, era proprio con lei la bella bionda, ho scopato le braccia. La cittadina persi, fare sospetto di corruzione non spontanea, guardo segni di sott'occhi, osservarla. Andrea Chenier, per qualche ora in attesa, confermato.

0: qui sono ancor per te. Meglio gli scendi.
1: Una meravigliosa.
0: Non ti chiedo.

0: l'uccello nella rete.
1: Lei?
0: No, il maschio è a Lussemburgo.
1: Quando?
0: Stava prima.
1: E come?
0: Il caso?
1: Come?
0: Abbassato.